0: Il manuale di sopravvivenza di oggi ci ha aiutato, forse, chi lo sa, a capire come sopravvivere a quelle persone che ti dicono vieni, vieni, qui c'è fresco, qui c'è ombra, poi invece non è vero nulla. Ci hanno scritto Chiara e Davide.
1: Sì, che vi salutiamo, ragazzi. Ciao,
0: ciao Chiara.
1: Chiara,
0: ciao Davide.
1: Ciao Davide. Chiara scrive: il mio ragazzo mi ha detto vieni, c'è ombra. Era l'ombra del palo dell'ombrellone.
0: Ma perché ti voleva vicina vicina?
1: Certo, per quello. Però lei scrive: c'entrava solo un dito del piede, ho rivalutato la nostra relazione.
0: E la perfa.
1: Quindi fidanzato di Chiara, tu volevi stare vicino vicino alla tua fidanzata, ma lei ha meditato di lasciarti.
0: Beh, comunque in effetti ci sarebbe tutto un capitolo da aprire sulle fusioni durante l'estate.
1: Ma non mi dovete
0: che non possiamo aprire.
1: Io con la mia fidanzata, però, che tu conosci benissimo, eravamo...
0: Tu usi la scusa dell'estate.
1: Perché
0: noiava e dicevo oh, guarda fa caldo.
1: Ho fatto questo, non
0: fai?
1: Era una scusa. No, una volta a proposito la mia fidanzata mi ha detto se stavamo in macchina, se volevamo un attimo, ma voleva spegnere l'aria, ha detto amore mio.
0: Ah, in macchina voleva fare roba?
1: Sì,
0: ah,
1: gli è venuto dallo scabarabbo, però io ho detto o lasciamo l'aria condizionata accesa o io non ti posso rendere una prestazione. La performance non esce.
0: Guarda, con tutta la volontà proprio.
1: Non ce la faccio, troppo
0: fai
1: caldo.
0: Come se avessi fatto.
1: Come se d'estate.
0: Andiamo avanti.
1: Andiamo da Davide, che scrive: un amico mi ha chiamato dicendo che c'era ombra. L'ha chiamato. Ah no, l'ha chiamato penso dal vivo. Quando sono arrivato l'ombra si era spostata di 3 metri. L'ho inseguita come un cretino. Sembravo in un tutorial di parkour.
0: Beh, dai, da dove sei arrivato? Dalla
1: Cina?
0: Ma
1: che sole è? Che è la Star Wars?
0: Ma poi
1: il sole
0: che amico c'hai? Vabbè.
1: Cambiate amici.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Bene, discorsi
1: benissimo.
0: Benissimo, insomma, discorsi discutibili su effusioni estive, ombre sere d'estate, bla bla bla. Andiamo tra poco alle battute brutte. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le battute che non fanno ridere, fanno ridere solo ad Alu. Solo ad Alu, e le facciamo per lui. Un omaggio a te.
1: Grazie.

0: di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per
1: un porto. C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.

0: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le battute brutte. Ale, ve lo dico, Ale, sono molto brutte.
1: Vai.
0: Allora, cominciamo con Pina. Ho un problema. Amore, non devi dire oh, siamo una coppia e ogni tuo problema è anche mio. Ok, abbiamo messo incinta la segretaria. Amore, non piangere, diventi brutta quando piangi. Ma io non sto piangendo. Ah.
1: Ah, male male.
0: Al bar. Senta, paga in contanti o striscia? E lui risponde: ho capito che sono povero, ma non mi pare il caso di umiliarmi.
1: Ah,
0: non l'ho capita.
1: Striscia tipo per implorare.
0: Ah,
1: credo,
0: pensate, sono talmente brutte che le leggo e non le capisco. Andiamo avanti
1: brutta,
0: con buongiorno, 2 per Trento alla biglietteria.
1: Sì, sì.
0: 60.
1: Molto carina, molto raffinata, molto delicata, sì, molto delicata.
0: Io male male oggi. Concludiamo con aiuto, aiuto, c'è un dottore? Sì, salve, sono io. Sono un dottore in ingegneria. Ma no, il mio amico sta morendo, faccio qualcosa. Allora, supponiamo per assurdo che non stia male. Beh, eccetera, eccetera.
1: Carina, carina.
0: Bene, posso andare a casa
1: te
0: adesso.
1: Te ne dico, aspetta.
0: Vai, vai. Beh, cerca di risollevare.
1: La sai la differenza tra una tenda e la carta igienica?
0: Ah, la so.
1: La sai?
0: La so. Tiè. Ah. Avrei dovuto rispondere no, non la so.
1: Allora sei stata te.
0: Esatto.
2: Non parlo a nessuno come un pappagallo in gabbia. 125 per le strade, via col vento. Cuffiette col filo, ascolto Califano in spiaggia. Faccio

0: Amici del Comedy Incredibile, oggi è volata più del solito. Lo so che lo dico sempre, ma oggi veramente le volè.
1: Oggi è volata.
0: Le volè.
1: Sta volando perché stiamo andando dritti verso il mese estivo pieno, che è luglio, perché domani è luglio.
0: Domani.
1: E come ti sfugge questa cosa, tu che sei fan di queste
0: domani
1: dinamiche.
0: Domani dirò, terzo giorno della settimana, sì, primo del mese, ciao a tutti, ben ritrovati. Insomma,
1: e figurati.
0: Così. E farò così.
1: E io non interagirò con questa.
0: Non direi nulla.
1: No, non volevo dire interagire, interferirò con questa cosa, ti lascerò fare.
0: Ovvio, anche perché
1: sei pronta, scalciti.
0: Sbatto fuori dalla radio.
1: Sbatto fuori.
0: Allora, bene, mentre io e Alo finiamo di litigare, ci diamo appuntamento domani con
1: certo,
0: il nostro Alo Bisogni
1: e con la nostra fan dei calendari, insomma, tutte le robe sue, Alessandra Bellotti,
0: qui al
1: Comedy Radio Show.
0: Ciao a tutti.
1: Primo luglio.
0: E domani è 3.
1: Domani,
0: no, domani è 3. No, domani è terzo giorno, però è primo.
1: Certo, perché giugno ne ha 30.
0: Va bene.

0: Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
3: Sono le 2:59.
4: QRN Radio.
5: You're listening to WRN Radio.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: Tot.
1: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Sono le 3:59. 2.

Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è martedì 7 di giugno. Io spero che tantissimi di voi in questo momento siano in vacanza, magari al mare, ma salutiamo chi è in vacanza, chi è al lavoro, ovunque vi troviate, perché noi siamo il programma all'insegna dell'Italia. Parliamo d'Italia in tutte le salse. Siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi. Io sono Francesca Romana Macri e cominciamo quest'ora insieme. Cominciamo con l'agenda. Andiamo a vedere un po' di date, di compleanni e il proverbio del giorno di questo martedì 7 di luglio. Poi arriva il momento dello sport azzurro. Parleremo di Pietro Mennea e si va anche in tavola, perché dopo un primo piatto, dopo un secondo, dopo il contorno e tutto quanto, ci vuole un buon dolce fresco, e parleremo di cremolata. Quindi restate con noi, siamo pronti a partire a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: diamo ufficialmente inizio a questo martedì insieme, cari amici. È Verdi, Bianchi e Rossi, questo è il 7 di luglio. Io sono Francesca Romana Macri, do il bentornato al nostro Gabri, lui siciliano, orgogliosamente qui a Verdi, Bianchi e Rossi a rappresentare anche un po' la sua regione. Gabri, ci sei mancato, bentornato.
1: Ciao Fra, anche voi, anche tu in particolare.
0: Partiamo quindi subito con l'agenda, le date più importanti che hanno segnato la storia d'Italia in questo 7 di luglio.
1: Un'agenda, Fra, che mi ha molto incuriosito, perché ogni tanto arrivano delle notizie, cioè si studiano delle notizie che non si conoscono. Partiamo dal 7 luglio 1881, che è la data della prima pubblicazione a Firenze del libro Le avventure di Pinocchio, uno dei più grandi, no, personaggi della
0: Come
1: nostra
0: no?
1: infanzia. Cioè, quante volte ci siamo persi a studiare, a guardare, ad ammirare le vicende di Pinocchio che finisce in mezzo alla balena o
0: non
1: finisce...
0: solo, ci sono anche dei detti: non dire le bugie se no ti cresce il naso come Pinocchio. Quanti sono stati terrorizzati da questa espressione? Io sì, alzo la mano.
1: Tanti, poi c'è anche lì Il gatto e la volpe, Il paese dei balocchi, mi pare di ricordare, tanti aneddoti insomma legati a questo straordinario personaggio che è tutto italiano perché è nato a Firenze sotto la penna di Carlo Collodi. Passiamo al 1915, con la fine della prima battaglia dell'Isonzo tra le truppe italiane e quelle austriache, siamo evidentemente nella prima guerra mondiale. E poi 1944, la rivolta delle donne carraresi, che diedero un grande contributo alla resistenza italiana. Parliamo delle donne di Carrara che, diciamo, intervennero a sedare l'occupazione nazi-fascista, salvando la città dalla distruzione.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del cancro?
1: Tanti auguri a Licia Colò, storica conduttrice, nata il 7 luglio del 1962. Poi un altro grande nato del giorno è Totò Cotugno, l'italiano, un italiano vero, no? Come la sua canzone più celebre.
0: Italiano vero.
1: È nato il 7 luglio del 1943. E poi Stash dei The Colors, nato il 7 luglio 1989. Santo è il giorno, beato Benedetto VI, e il proverbio: quando luglio è ardente, miete lesto.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot. Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.

0: Ci siamo lasciati, Gabri, con un proverbio: quando luglio miete ardente, che è una cosa che possiamo vedere perfettamente, si rispecchia nei nostri giorni.
1: Mamma mia, che caldo!
0: Quando miete ardente.
1: Molto ardente, miete lesto.
0: E che significa?
1: E significa che quando, cioè un proverbio intanto che viene dalla tradizione contadina e ci ricorda che il gran caldo estivo tende ad accelerare la mietitura.
0: Passiamo invece adesso ai messaggi, una volta spiegato il nostro proverbio del giorno. Chi ci scrive, Gabri?
1: Ci scrivono Antonio e Giulia. Antonio fa tanti auguri a Stash e dice che oggi tu possa festeggiare come si deve, ovviamente. Stash festeggia bene, chitarra in mano, volume a palla e zero pensieri. Continua a essere il cantante che fa venire voglia di urlare let's go.
0: Cioè, no, ma non solo, il cantante che sta dominando ormai da non so quante estati le classifiche, perché quest'anno è uscito con Rolling Stones e poi Partenope assieme a Serena Brancale, Merck & Cremont, insomma belle collaborazioni che stanno perfettamente d'estate.
1: Bello sul pezzo Stash. E poi Giulia, tanti auguri Licia, le tue parole, i tuoi viaggi ci ricordano ogni giorno quanto sia prezioso il mondo che abitiamo, che questo nuovo anno ti porti ancora più scoperte, sorrisi e cieli da esplorare.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot.
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: The more you hear it, the more you feel it. Mi piacerà.

È il suono questo di Verdi Bianchi e Rossi del martedì che trascorriamo sempre insieme, cari amici, sono Francesca Romana e apriamo una parentesi dedicata allo sport italiano citando un nome, Pietro Mennea. Assieme a Gabriele è proprio di lui che parleremo perché il suo nome porta con sé tanti record ma soprattutto porta italianità, lustro e orgoglio al nostro paese. Restate con noi, questo è Verdi Bianchi e Rossi.

0: È verdi, bianchi e rossi questo, ma soprattutto è il nostro martedì insieme, cari amici. Martedì in cui parliamo di sport e do ancora il bentornato, perché era da un po' grande assente qui a Verdi, Bianchi e Rossi, al nostro Gabri con furore dalla Sicilia. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra, effettivamente sentivo la mancanza.
0: E anche noi sentivamo la tua di mancanza. Parliamo di sport perché tu sei un grandissimo appassionato e citiamo un nome olimpico. È così giusto definirlo?
1: Sì, è un atleta senza tempo, uno dei più grandi della storia d'Italia. Mi riferisco a Pietro Mennea, un velocista italiano, diciamo straordinario interprete dell'atletica leggera, corridore dei 200 metri, che ha segnato un po' la nostra storia. Ricordiamo che ha stabilito il record del mondo, che è durato per ben 17 anni nel 1979 sui 200 metri alle Universiadi della Città del Messico. Ha fatto appunto i 200 metri in 19 secondi e 72 centesimi, quindi un grande traguardo. Però mi piace ricordare Pietro Mennea soprattutto per la sua tenacia, perché lui per il fisico era un po' esile, quindi tendevano anche un po' a discriminarlo quando ha iniziato questo sport. E lui non si è mai perso d'animo, è un esempio.
0: Anzi, poi ha dimostrato a tutti che in realtà lui il record a livello mondiale se l'è preso dall'Italia e se l'è bello che è portato a casa.
1: Sì, con la disciplina, con la pazienza, con la voglia di non mollare mai, è passato attraverso mille difficoltà e ci lascia anche un grande insegnamento nella vita: mai mollare. Quando si ha una passione, si ha una voglia, si ha un obiettivo, bisogna sempre insistere, perché se uno ci crede veramente può sovvertire qualunque pronostico. E voglio ricordare Fla anche il grande oro conseguito a Mosca nel 1980 alle Olimpiadi, quindi grande trionfo, grande traguardo nel 1980, quello un po' è l'apice della carriera di Pietro Mennea, che ha scritto e segnato grandi pagine della storia dello sport italiano.
0: E così dalle Olimpiadi lo ricordiamo nell'Olimpo dei grandi nomi dello sport all'italiana.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. WRN Radio, the more you hear it, the more

dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di

0: sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: URL Radio. Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Abbiamo citato un grandissimo nome dello sport italiano, stiamo parlando di Pietro Mennea. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici. Ben ritrovato al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: Io sono Francesca Romana e vi leggiamo come sempre. Continueremo a leggervi. Abbiamo scelto oggi i messaggi di
1: Giuseppe e Giovanna. Non potevano mancare grandi messaggi su Pietro Mennea, di ricordo, di testimonianza di quello che è stato questo straordinario atleta. E in particolare Giuseppe vuole ricordare un po' anche i momenti difficili di Pietro Mennea. Lo avevamo detto prima, un personaggio che è passato anche attraverso mille difficoltà, e ci dice: voglio ricordare Montréal 76. Pietro corre i 200 metri con il peso e le aspettative sulle spalle, arriva quarto, e lo sai che nell'atletica chi arriva quarto arriva nel posto più crudele, perché non entra neanche sul podio, non ottiene medaglia, e quella fu una grande delusione. Ma dopo quello, come abbiamo detto, è stato in grado sia di scrivere il record del mondo, che è durato 17 anni, e sia di conseguire l'oro. Quindi le cadute a volte
0: servono per rialzarsi, in questo caso anche figurativamente parlando nel caso della corsa, e poi andare più veloci di prima.
1: Esatto, accendono i campioni. E poi Giovanna, molti non lo ricordano, ma Mennea fu anche un uomo di cultura, laureato più volte, avvocato, parlamentare europeo, autore di libri, uno sempre inquieto, sempre in movimento, sempre alla ricerca di un nuovo traguardo. Quindi grande personaggio Pietro Mennea.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta.
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ahi!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
7: WRN. Your radio station.
8: Stai ascoltando URN Radio.
7: La tua radio.

va nel sud Italia ora. Andiamo a tavola perché dopo il primo, dopo il secondo e dopo il contorno ci vuole un bel dolce, soprattutto adesso che è estate. Non è molto leggero, però oggi assieme a Gabriele, cari amici, vi portiamo tra Calabria, comunque sud Italia, per parlare di cremolata, perché ci vuole qualcosa di fresco che addolcisca i nostri pasti. Restate con noi a Verdi Bianchi e Rossi.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.

0: Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, arrivati quasi alle ultime battute di questo martedì insieme, cari amici, quando, visto che è estate e vogliamo qualcosa di fresco, non parliamo di gelato né di granita, anche se lui è siciliano. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E parliamo di cremolata. Che cos'è la cremolata?
1: Ma la cremolata è quella cosa che sta un po' a metà, no? Tra la granita e il gelato.
0: È siciliana?
1: È del sud Italia, diciamo,
0: sud Italia,
1: calabrese,
0: okay.
1: E Sicilia, diciamo Calabria e Sicilia. L'ho mangiata sia in provincia di Catanzaro, e lì l'hanno servita bella fresca, però anche cremosa, no? Rispetto alla granita è meno ghiacciata e più cremosa, ma anche ad Ortigia e a Marzamemi. Marzamemi ti consiglio di provarla, la fanno con la mandorla.
0: Siamo in Sicilia ovviamente, sia
1: sì,
0: Ortigia che Marzamemi.
1: Siamo in Sicilia, grande puntualizzazione, e ti consiglio di provarla perché è molto cremosa, c'è questo sapore pieno di mandorla che la rende particolare, per certi aspetti preferibile alla granita, che è un po' più ghiacciata, un sapore un po' più intenso. Poi ovviamente anche la granita va da zona a zona, ci sono zone in cui è un po' più cremosa, ad esempio nel catanese, mentre nel palermitano e nel trapanese è anche più ghiacciata, quindi simile alla cremolata.
0: Ecco, io non l'ho mai provata la cremolata, e immaginandola così l'ho pensata un po' alla nocciola, però non ha niente a che vedere con la nocciola,
1: no,
0: vero?
1: No, no, no,
0: la
1: fanno,
0: crema così,
1: o
0: no,
1: la fanno con la frutta, quindi con la polpa, okay, di frutta bella cremosa, oppure con la mandorla, quindi anche con la mandorla è buona da gustare, insomma.
0: Quindi se volete un'alternativa al gelato e alla granita, il nostro consiglio tra Sud Italia, abbiamo detto Calabria e Sicilia, il suggerimento firmato col marchio di approvazione di Verdi, Bianchi e Rossi è di provare la cremosa.

0: Arriviamo alla fine di un altro appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io come sempre vi ringrazio perché sono tantissimi i messaggi che ci inviate. Ringrazio anche Gabri che è stato con noi oggi. Gabri dalla Sicilia con furore, quindi chi meglio di lui e di tutti i componenti del programma Verdi, Bianchi e Rossi, appunto, chi meglio di noi può rappresentare l'Italia? Voi con i vostri messaggi. Ci sentiamo domani, cari amici, nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: ma sono meglio di così, sì che sono meglio di così.
1: Sì.
0: Quanti sbagli mi posso concedere? Ormai devo procedere. Vedo pecore ripetere pecore ad altre pecore. Mi sembra un po' difficile credere che alla fine di tutto saremo tutti più uguali, non più degli esseri umani, ma solo pile di cenere. Lascerò ste vipere attendere sulle rive del Tevere. Non piangere per me perché mi so difendere dall'abisso che c'è tra la psiche e le tenebre. Ho troppo da dire per smettere, ora so capire il mio demone. Voglio sovvertire le regole, morire per credere, soffrire per crescere. Speravo in una fine del genere. Ricordami, ricordami, ricordami,

0: 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
4: Sono le 5 e 58 minuti.
5: VR

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
7: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
8: Your radio station. Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: Don't nobody else make me feel like.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more.

0: WRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 7 luglio. Ariete, arriva una bellissima luna che segna una rinascita, specie se siete alla ricerca di un nuovo amore. Il lavoro beneficerà della grinta che vi fornisce Marte. Toro, una giornata in cui non ci saranno imprevisti e l'occasione giusta per occuparsi di questioni che rimandate da tempo. L'amore non riuscirà a tirarvi sul morale. Gemelli, gli amici saranno una risorsa importante. Grazie ad una persona cara potrete vivere una serata emozionante. Accettate un invito anche all'ultimo momento. Cancro, c'è una luna difficile che però può aprire nuovi scenari sia sul lavoro che in amore. Mercurio vi spinge a mettere in pratica un'idea. Leone, il lavoro oggi sarà in primo piano. La luna parla di viaggi, di spostamenti che possono essere molto proficui. L'amore è sempre emozionante grazie a Marte e Venere. Vergine, una giornata in cui rischierete anche di annoiarvi a causa della routine che caratterizzerà il lavoro e la vita privata. Cercate di fare tutto con ordine e pazienza. Bilancia, la luna di oggi è un po' difficile. Agisce in particolare sul vostro fisico. Non siete in forma e sarete nervosi.

0: casa oppure nel rapporto di coppia. Per oggi dovrete misurare ogni parola che direte, acquario, novità in arrivo tramite posta o attraverso una telefonata. Insomma, oggi le comunicazioni saranno decisive anche in amore. Arriva una sorpresa. Pesci, accuserete un calo di energia, ma cercate di non assentarvi dal lavoro perché potreste perdere un'ottima occasione. In famiglia dovete far quadrare i conti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono le 7:01.

Mattina, eccoci, eccoci, buongiorno, benvenuti, 7 di luglio, 188esimo giorno del calendario, mancano 177 giorni per arrivare alla fine dell'anno, il sole. Diamo un'occhiata anche a lui che è sorto alle 5.32, tramonterà alle 21.04 e si parte.

Vediamo cos'è capitato negli anni in questa data, il 7 di luglio. Partiamo dal 1456, quando Giovanna d'Arco viene assolta. Peccato che era già stata giustiziata nel 1431. 1915, finisce la prima battaglia dell'Isonzo. 1974, la Germania Ovest vince i mondiali di calcio per la seconda volta nella sua storia. 2005, una sequenza di attacchi terroristici sconvolge Londra, causando 56 morti e centinaia di feriti. 2009, a Los Angeles si svolgono i funerali della cantante e ballerino Michael Jackson, morto il 25 giugno dello stesso anno.

0: 4 Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
5: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
6: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
1: WRN. Your radio station.

Per i compleanni VIP oggi facciamo tanti auguri a Ringo Starr, il vero nome è Richard Perkins Starkey, è nato a Liverpool, batterista, cantante e compositore, dal 62 al 70 ha fatto parte dei mitici Beatles.

0: Era il 7 luglio del 1881 quando Collodi pubblicava le prime storie di Pinocchio, il personaggio più amato della letteratura per ragazzi, nato come risposta a un mutamento cruciale della società italiana e come occasione di guadagno per Carlo Lorenzini, in arte Collodi, che in quel periodo non se la passava tanto bene. All'indomani del completamento dell'Unità d'Italia, una delle prime problematiche da affrontare era l'istruzione pubblica, alla luce del fatto che il 78% della popolazione risultava analfabeta, con punte del 91%. Collodi cercò di esprimere a modo suo la riluttanza di migliaia di bambini ad adempiere all'obbligo scolastico, dando vita a personaggi discoli e svogliati come Giannettino e Minuzzolo, che prepararono il terreno ad un terzo destinato a grande fama. Nasceva così Pinocchio.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

0: on your radio.
1: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
3: Su 24.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti, c'è Clarté. www.clarte.it.

0: 7 di luglio, quella di oggi, pensate, alla giornata mondiale del cioccolato. Cade oggi per ricordare l'invenzione della prima tavoletta solida avvenuta nel 1847 in Inghilterra. E con questa golosità siamo arrivati ai saluti, vi auguro un buon martedì.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: QRN Previsioni Meteo.
1: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, cogenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi.

0: Francesco. Rieccoci amici del Comedy, buon martedì a tutti. Ciao Alo, ciao Sessi.
1: Ciao Alessandra.
2: Come stai?
0: Molto bene, sì, quest'aria estiva mi rende tutta caliente. Sono più caliente di Cecilia oggi.
2: È vero però, posso dire, è la prima volta da quando ci sei tu Cecilia che oggi Ale c'ha tutti questi colori così arancioni.
1: È stupenda,
2: spagnoleggiante.
0: Sono sgargiante, forse mi sarò innamorata, chi lo sa. Ma non è questa la sede per parlarne, anche perché tra poco abbiamo, se non sbaglio, la storia mai raccontata. Tipo la mia che mi sono innamorata.
2: Tipo la storia di Ale che si è innamorata, quella magari la vediamo la settimana prossima. Questa settimana però invece vediamo di quando Leonardo da Vinci, il buon Leonardo, ha inventato senza volerlo il post-it.
0: Ma guarda che veramente io non ho parlato.
2: Veramente, sono documenti ufficiali.
0: Commenti a dopo che è meglio. Poi continueremo con una richiesta di Cecilia. Noi
2: è
0: facciamo
2: vero,
0: il manuale
2: vero.
0: Di sopravvivenza.
2: Certo.
0: E Ceci, cosa hai chiesto ad Alo? Di farlo ad hoc per te questo manuale?
1: Sì, perché a me non piace che mi si venga, insomma, di essere obbligata a fare il bagno quando l'acqua non è bella. Mi piace stare proprio come una aragosta a prendere il sole e basta.
2: Ma poi anche se l'acqua fosse bella, magari in quel momento tu vuoi fare l'aragosta anche se stai alle Canarie, e allora il manuale che ho scritto appositamente per Cecilia, giuro, è come
1: Grazie.
2: Sopravvivere a chi ti dice dai facciamo un bagno quando tu vuoi fare l'aragosta.
0: In tutto questo, scusate, io nel frattempo stavo cadendo, sono inciampata, voi non mi sentite?
2: Infatti ho sentito un rumore.
1: Comunque mi sembra un po' un'aragosta perché vestita
0: oggi sì, sono arancione. Comunque ho intruppato nella sedia, ma andiamo avanti. Finiremo poi con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, visto che forse probabilmente qualcuno di noi è in ferie.
2: Sicuramente
0: ecco,
2: noi
0: perché,
2: no però
0: cosa ci viene in mente? Che non ci piace lavorare, più non
2: esatto.
0: facciamo niente più difficile rientrare, quindi la rubrica di oggi dedicata ai primi giorni di lavoro finiti male.
2: Mamma mia,
0: finiti malissimo.

0: cari amici del Comedy Radio Show, ne approfitto anche della presenza della nostra Cecilia per ricordare questa rubrica. La storia è mai raccontata. Tu devi sapere, cara Ceci, che il nostro Alo ha delle fonti che non può rivelare.
1: Segrete.
0: Certo. Che appunto gli danno informazioni su verità storiche che non ci sono giunte nell'arco della nostra istruzione. E questa rubrica si chiama La storia mai raccontata. Quella
2: io
0: di
2: sono
0: oggi...
2: rimasta senza parole.
1: Sì, sono documenti ufficiali. Ovviamente noi sui libri di storia studiamo la storia, ma tante cose non ce le vogliono dire.
0: Tu pensi di sapere tutto su Leonardo da Vinci? Ti sbagli, perché oggi Alo ci aprirà gli occhi.
1: Oggi, infatti, racconterò una storia che gli storici appunto non confermano, ma che non hanno nemmeno il coraggio di smentire. Ed è la storia di quando Leonardo da Vinci inventò il post-it, quello che usiamo noi tutti i giorni, per sbaglio. Vediamo il contesto. Siamo nel 1494. Leonardo è a Milano, lavora al Cenacolo, disegna macchine volanti, studia anatomia, fa tutto insieme, troppo insieme. E quindi ha fogli ovunque, appunti ovunque, idee ovunque.
0: Questo era vero comunque.
1: E questo è vero. Ma infatti, ho detto, ma infatti guarda,
0: tutto quello che dici è vero.
1: Ma perché
0: per
1: tu
0: carità.
1: Pensi che io stia dicendo una bugia? E quindi lui in questo marasma non trova mai niente. Qual è il problema? Che Leonardo ha un difetto. Scrive appunti geniali su foglietti minuscoli. Quindi li perde, li ritrova, li perde di nuovo, li ritrova in tasca dopo il bucato. Un giorno esasperato dice: vorrei un foglio che si attacca dove dico io e poi si stacca quando voglio io. E quindi fa questo esperimento. Leonardo prova a creare una colla gentile, non troppo forte, non troppo debole, una colla che non rovina i muri, una colla che non strappa i fogli, una colla che non fa arrabbiare Ludovico il Moro soprattutto. Il risultato? Una sostanza gialla, appiccicosa, ma non abbastanza da essere utile. Leonardo la definì così: colla che non serve a nulla. E poi c'è la svolta. Un giorno, mentre disegna una macchina per volare, un foglietto con quella colla cade e si attacca al bordo del tavolo.
0: Chiamata anche la culla, la colla che non serve a nulla.
1: La culla.
0: La culla, andiamo avanti.
1: Ce l'ha con le battute. Quindi questo foglio si stacca, poi si riattacca, poi si riattacca. Leonardo lo guarda e dice: interessante, inutile, ma interessante. E lo usa per segnare la pagina di un quaderno, poi per ricordarsi un'idea, poi per lasciare un messaggio a un allievo: non toccare il modello dell'elicottero, non è un gioco. Nasce così, senza saperlo, il primo post-it rinascimentale. E come ha fatto ad arrivare fino a noi? Perché gli allievi di Leonardo, vedendo quei foglietti gialli attaccati ovunque, pensarono che fosse un esperimento fallito, una mania passeggera, un segno che Leonardo dormiva troppo poco, e li buttarono tutti, tranne uno, che però si è attaccato a un altro foglio e nessuno l'ha più trovato. E questa, amiche mie e amici del Comedy, era la storia mai raccontata di Leonardo da Vinci e di quando inventò per sbaglio il post-it. Un'invenzione che avrebbe potuto cambiare il mondo, ma che è rimasta attaccata da qualche parte, letteralmente.
0: Non so perché mi sono immaginata Leonardo come Pippo Baudo, che dice: l'ho inventato io il post-it.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Stop! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
3: VRN Radio.

0: nel fuori onda abbiamo parlato della storia mai raccontata, sì, di Leonardo da Vinci che inventa i post-it, trova questa colla non colla, chiamata una colla che non serviva a nulla, chiamata anche culla.
1: E la dice di nuovo perché vuole
0: la nostra stessa, certo, ha detto.
2: Mi domandavo di che, come era fatta questa sostanza che si incollava.
0: Di caccolume, che, ha detto.
2: Di caccolume.
1: Caccolume. Beh, comunque sappiamo che la caccola, le nostre amate caccole odiate, bisogna,
0: sono,
1: dipende, hanno comunque potere adesivo.
0: Beh, tu ci appiccichi fogli sulla tua scrivania.
1: Io ci appiccico anche i pezzi della macchina.
0: Andiamo ai messaggi, va.
1: Andiamo da Giovanni. Ciao Giovanni.
0: Ciao.
1: E che scrive: io lavoro in ufficio e perdo foglietti ovunque. Quando hai raccontato che Leonardo aveva lo stesso problema, mi sono sentito meno solo. Se davvero hai inventato il post-it per disperazione, allora siamo colleghi di caos. Sì, Giovanni, vola basso, perché ti stai dando del collega di Leonardo da Vinci. Stai tranquillo, Giovannino, continua a fare il tuo lavoro. Comunque scherziamo, ti salutiamo. E poi Francesca scrive: ciao Franci, studio storia dell'arte.
0: Stai calmo con Francesca però, perché Giovanni me l'hai blastato.
1: No, ho detto, vediamo cosa ha scritto Franci, Franceschina, ricordiamo che io sono fidanzato, quindi non mi permetterei mai. Studio storia dell'arte e posso confermare che Leonardo aveva appunti sparsi ovunque. L'idea che abbia creato una colla gentile per non far arrabbiare Ludovico il Moro è troppo credibile. Se trovo un post-it nel museo, giuro che non lo tocco.
0: Ma io posso, se dico che io non l'ho capita questa, sono tanto ignorante.
1: Che cosa?
0: La correlazione tra la colla, il muro e Ludovico il Moro.
1: No, Ludovico il Moro, perché ai tempi era uno che se la prendeva spesso con Leonardo e tutti, sai che all'epoca se dicevi qualcosa in più di livello scientifico, tipo, oh, è la Terra che gira intorno al Sole e non il Sole, ti bruciavano. Erano abbastanza permalosi, regnanti, quindi.
0: Va bene. E che dire, niente, salutiamo come
1: Ludovico il Moro, Francesca,
0: Francesca
1: e Giovannino.
0: E Giovannino.

0: pochissimo il nostro manuale di sopravvivenza. Quest'oggi Alo, grazie all'intervento di Cecilia, che ha proprio richiesto questo argomento specifico.
1: Guarda, posso dire, è la prima volta che scrivo un manuale su richiesta.
0: Hai visto? Mi sento abbiamo trovato la tua utilità. Come sopravvivere a chi ti dice dai facciamo un bagno quando tu in realtà non vuoi, perché Cecilia non le va, lei deve fare la tintarella.
1: La ragosta.
0: La ragosta,
2: claro.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo! Così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: The more you hear it, the more...

0: cari amici del comedy e cara Ceci e caro Alo, posso dirvi una cosa? Io mi vado a prendere un caffè.
1: Vai.
0: Ho deciso.
2: E io.
0: Manuale di sopravvivenza.
2: Ah, perché fa... non perché. Ah,
0: no,
2: vedi che fa.
0: No.
2: Perché siccome l'hai chiesto
0: no,
2: tu.
0: Lei si è offesa.
2: Però posso
0: assolutamente
2: dire.
0: No.
2: Ale, tu non mi hai mai chiesto di farti un manuale.
0: No, io non ti chiedo nulla. Quello che fai per me deve essere spontaneo, caro Alo.
2: Certo.
0: Altrimenti io non sono una che chiede. Sento vibrare qualcosa. È il mio telefono? No, non è il mio telefono. Che dire? Niente, vi lascio soli perché tu sei il creatore. Lei.
2: Sì.
0: Cioè, tu sei l'artista. Lei è la richiedente, la cliente,
2: allora,
0: il mittente, destinatario. Fate
2: vobis allora.
0: Sì, vi porto il caffè.
2: Bene,
0: amici, torno tra poco.
2: E allora oggi, mentre Ale va a fare i caffè, parliamo di una delle frasi più pericolose dell'estate, cara Cecilia. Dai, facciamo un bagno. Che detta da certe persone non è un invito, è un ricatto emotivo.
0: Esatto.
2: E allora qual è il problema? Come Cecilia, ma come magari tanti di voi, tu sei tranquillo sul lettino, hai trovato la posizione perfetta, hai appena messo la crema, hai raggiunto anche la pace interiore e poi arriva lui o lei. Dai, facciamo un bagno! Con l'entusiasmo di chi ha appena scoperto l'acqua per la prima volta. Tu non vuoi, ma loro insistono sempre,
0: sì,
2: non
0: ma
2: c'è
0: non
2: verso.
0: Solo, oppure a giocare a beach volley.
2: Sì, che... perché poi da lì, capito, una volta ti sei alzato, ti fanno fare di
0: certo.
2: Tutto. Allora, quali sono le frasi tossiche tipiche di queste personalità, di queste persone che ti vogliono costringere? Ma come non ti va? Dai che è rinfrescante, ma se non entri ora poi non entri più. Ma guarda che l'acqua è caldissima, tra l'altro mai vero perché è sempre fredda. Dai, vieni almeno fino alle ginocchia, dai, dai almeno fino alla vita, dai ormai sei dentro. Ed è un crescendo, poi diventa una trappola e poi diventa un sequestro. Quindi la dinamica classica qual è? Tu dici no grazie, loro ma dai, e tu sto bene qui, e loro ma che vita fai, e tu una vita asciutta e soprattutto riposante. Ma niente, loro non capiscono. E qual è la scena? Poi alla fine cedi, perché uno dei due deve cedere, cedi
0: sono
2: tu.
0: Sono buona.
2: Perché, esatto, perché siamo poi buoni. Entri, l'acqua è gelida, ti irrigidisci come un manichino, loro ti guardano e dicono visto, è piacevole, e tu tremando, sì, molto piacevole. Poi c'è il colpo di scena, quando finalmente esci dall'acqua loro ti dicono dai tra 10 minuti ne facciamo un altro, ed è in quel momento che capisci che l'estate non è più riposo ma è una prova di resistenza. E quindi ricordatevi, e ricordati anche tu Cecilia,
0: sì,
2: che hai chiesto questo manuale.
0: Ma io mi metto
2: manuale.
0: Le cuffie e non mi filo più nessuno dopo.
2: Anche altro trucco che si potrebbe usare, però ricordate che chi dice dai facciamo un bagno non vuole in realtà fare un bagno, vuole solo trascinarvi nel suo entusiasmo acquatico. E per sopravvivere basta una frase: o ti metti le cuffie oppure io faccio il bagno ma interiore.
0: Bella questa.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Incidente sulla Roma Fiumicino al chilometro 8, altezza raccordo in direzione aeroporto. Si transita su carreggiata ridotta. Mentre in direzione Roma code tra via della Magliana e via del Cappellaccio. Un altro incidente è la causa delle code su via Pontina tra via Laurentina e Castel di Decima in direzione Roma. Sul raccordo in esterna code a tratti tra Cassia e Aurelia, a seguire si sta in coda tra Prenestina e Tiburtina. Mentre in interna tra Nomentana e Tiburtina si sta in coda a causa di un precedente incidente ora risolto. E a seguire traffico intenso tra diramazione Roma Sud e Appia e tra Laurentina e Roma Fiumicino. Spostiamoci sul tratto urbano della A24 in colonnamenti tra Tor Cervare e tangenziale est direzione Roma, mentre nel senso di marcia opposto code per incidente tra Togliatti e Tor Cervara. Su via Appia traffico intenso tra Fratocchi e aeroporto di Ciampino in direzione Roma anche a causa di lavori con conseguente riduzione di carreggiata. Ripercussioni su via dei Laghi con code a partire da via Mura dei Francesi per difficoltà di immissione su via Appia in direzione Roma. Da Valeria Vernier da Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URN Previsioni Meteo.
3: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico.

0: Poco fa il manuale di sopravvivenza a tutte quelle persone che rompono le balle, lo possiamo dire, con il bagno. Viene a fare il bagno, viene a fare il bagno. Cecilia è una che vuole prendere il sole e Alo gli ha dato il suo manuale personale apposta per lei e per tutti coloro che non vogliono fare il bagno. Io sono una che va a fare il bagno, lo faccio volentieri, però lo faccio, mi tuffo e me ne vado. E tutti, ma come, già vai via? Ma sì, una volta che uno si è tuffato, basta.
1: Non mi va di stare lì. Ma ti bagni anche i capelli o
0: sì,
1: o no?
0: Sì, ma adesso che ce li ho viola, un po' meno, perché a parte il viola inquina tutto il mare in cui vado.
2: Perché si toglie il viola.
0: E mi diventano i capelli verdi, quindi evito, però sì, in linea di massima sì, non me ne frega niente. Mi piace fare il bagno, però 7 secondi, mi puccio e me ne vado, come un biscottino.
2: Mi puccio.
0: Andiamo ai messaggi.
2: E ci ha scritto Marta, ciao Marta, che scrive: io ero sul lettino in pace totale, arriva la mia amica, dai facciamo un bagno, ho detto no, mi ha guardata come se avessi negato un organo, alla fine ho ceduto, l'acqua era a temperatura Antartide. Comunque veramente non è mai calda l'acqua, quando tu ti alzi dalla sdraio vieni costretto, l'acqua è sempre fredda. Questa è, sai, le certezze della vita, il segreto di Fatima, fate come volete, è una certezza. Poi Luca ci scrive: a me l'hanno detto 3 volte in un'ora, alla fine sono entrato, ho fatto il bagno più veloce della storia, 11 secondi netti, ho ancora i brividi. La tecnica tua, Luca, bravo Luca. Si è appucciato come l'ale.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: cipucciati chi più chi meno nel mare immaginario di beh, oddio, visto che è estate qualcuno forse al mare ci è andato, però insomma quando non vi va di fare il bagno Alo vi ha dato la risposta grazie all'esigenza di Cecilia di mandare a quel paese un po' di gente. Vacci tu a fare il bagno, così si potrebbe rispondere.
1: Vacci,
0: no?
1: Tu,
0: esatto. Allora, hashtag flop and roll torna alla rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web, e siccome noi siamo in ferie, cioè noi no, ma qualcuno forse in ferie, ci viene sempre più in mente quando riposiamo che non ci va di tornare al lavoro, quindi perché non parlare di lavoro? Ma anche no, e invece noi lo facciamo. Primi giorni di lavoro finiti malissimo, un bell'album di brutte esperienze.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.

0: Ci siamo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Parliamo di primi giorni di lavoro finiti non male di più. Caro Alo, ti è mai capitato?
1: Allora, mi ricordo un giorno in cui ero completamente privo di sonno, perché avevo fatto, sai quando pur di viaggiare ti prendi quei voli che fai 8 scali.
0: Sì.
1: Quindi arrivai praticamente direttamente a Fiumicino, a Roma, per poi andare al lavoro. E andai al lavoro diretto, che le prime 3 ore mi chiedevano: ah, com'è andata la vacanza? Ero stato a Budapest.
0: Però non era il primo giorno di lavoro.
1: Tu dici proprio il primo giorno di lavoro di rientro dopo 2 settimane di vacanze.
0: Okay.
1: No, primo giorno di lavoro, sì. Primo giorno, io mi ritrovai che era il compleanno e pensionamento di uno di loro. E una si gira e mi fa: ma tu, scusa, chi sei?
0: Bellissimo.
1: Il primo giorno non pensavo di incontrare un pensionamento
0: rilevante in questa azienda.
1: Ero appena arrivato.
0: Senti, queste sono belle. Allora, andiamo a parlare del primo giorno di lavoro, penso di una postina o comunque di qualcuno che si occupa di spedizioni. Sì, signorina, l'indirizzo è giusto, ma ha sbagliato città.
1: Ah, beh, dai, di poco.
0: Bidello entra in classe. Io: ma sono l'insegnante, Bidello. Ah, mi scusi.
1: Ah, beh,
0: cioè, Bidello,
1: perfetto.
0: Entra in classe, la scambia. Beh, una professoressa giovane.
1: Infatti, per forza.
0: Poi, segui il capo ovunque, mi viene detto. L'ho seguito anche in bagno. Non è finita bene.
1: Ci sono dei limiti, però.
0: A me è successo che mi sono
1: addosso.
0: Quello.
1: Il primo giorno.
0: Per davvero.
1: Ansia?
0: Non lo so, spero che non sia un... cioè, meglio l'ansia che, non lo so, un prolasso.
1: Una botta di diarrea così.
0: Ho bussato alla porta per uscire dalla stanza in cui ero.
1: Buono.
0: Prima mail, cordiali insulti.
1: Bene.
0: Poi mail per presentarmi, cordiali salumi. Queste ritornano.
1: Queste, vabbè,
0: ce le abbiamo,
1: classico,
0: i refusi,
1: sì,
0: da
1: sì,
0: mail.
1: Sì.
0: Poi entro, vomito, svengo, esco. Ciao, a domani.
1: Primo giorno.
0: Cioè, tipo, no, entro, queste... esco, spacco, ciao. Com'è che era? Entro, spacco, esco,
1: entro,
0: ciao.
1: Entro, spacco, esco, ciao. Queste sono però
0: questo,
1: da
0: entra,
1: un po'
0: vomita, sviene, ciao. Mamma mia, bruttissimo deve essere.
1: Sì.
0: Primo giorno di lavoro in carcere, tentativo di evasione e rivolta generale.
1: Ottimo.
0: Bello.
1: Un bel
0: esordio.
1: Fortunato. Sì, sì, sì,
0: nel cavò abbiamo un'opera di pomodoro. Ma non va male? Mi risponde uno.
1: Lo sai che mi è venuto in mente.
0: Pomodoro è un artista.
1: Pomodoro è l'artista, sì. Sì. No, mi è venuto in mente una volta che io. Era un primo giorno di lavoro, tra virgolette, perché era il primo giorno con una compagnia teatrale.
0: Sì.
1: E arrivo.
0: Non abbiamo più tempo, te lo dico.
1: Allora,
0: sì?
1: Ti dico l'ultima. Il regista fa. Allora, ragazzi, lui è Alessandro, farà lo spettacolo con noi. Lui riceve una telefonata, fa: scusate un attimo. Scusate, lo vedevo imbarazzato. Risponde: era stato. Poi è andata tutto bene, quindi è una storia a lieto fine in realtà. Però il padre aveva avuto un incidente.
0: No.
1: In quel momento, mentre mi ha presentato. Ed è dovuto correre all'ospedale.
0: E tutti quanti hanno pensato da lì che tu portassi sfiga.
1: No, io stesso ho detto: ragazzi, tranquilli, lascio la compagnia. Non il papà poi
0: Perché poi a teatro si è molto
1: Scaramanzia, ma proprio mentre mi presentava.
0: Poi come t'hanno preso?
1: Poi ho fatto lo spettacolo, non ho fatto più di uno. Però ti giuro, lì per lì mi sentivo in imbarazzo io.
0: Bruttissimo. Io una volta ho fatto arrabbiare un professore a scuola. E il giorno dopo era all'ospedale per un infarto. Ma io l'avevo fatto incazzare parecchio. Mi sentivo in colpa. A proposito di professori, abbiamo... chiama la scuola.
1: Sì.
0: Professore, mi scusi, ma dov'è? Ah, ma non dovevo iniziare lunedì prossimo.
1: Molto bene.
0: Che classe scoperta. E poi andiamo, guarda, te ne vorrei leggere tantissime, ma insomma, non c'è tempo. Il capo: tu fumi? E io, presa alla sprovvista, rispondo: cosa? giustamente. Tabacco, sigarette, giusto, era
1: certo,
0: questo.
1: Ecco, è ovvio.
0: Poi concludiamo con questa, che è proprio la ciliegina sulla torta. Hai già conosciuto la titolare? No, ma mi dicono sia una vera stronza.
1: No.
0: Era lei. Oh, era lei.

0: Amici del Comedy Radio Show, a me dispiace che voi non possiate cogliere fuori onda, ma qua addirittura l'estro del nostro alo, l'idea dell'ultimo secondo è fare un programma dalla tazza del...
1: Sì, non ho capito.
0: Vuoi fare delle rubriche dalla...
1: una sorta di podcast, ma dal bagno.
0: Facciamo così, allora, settimana prossima tu non venire, ti telefoniamo e fai il programma insieme a noi dalla tua tazza.
2: Esatto, tiri la catena, eccetera.
1: Mi faccio sentire lo sciacquone.
0: Sì,
1: mi faccio
0: non solo lo sciacquone, ovviamente.
1: Che tiro?
0: Non lo so cosa sta diventando. Bene, direi che è meglio così che ce ne andiamo tutti quanti al mare. Non lo so, andiamocene.
1: Andiamo.
0: Saluto la nostra Cecilia Pedrossa.
2: Alessandra Bellotti.
0: Alessandro Bisogni. Tu non parli.
1: Io
0: vai,
1: non...
0: vattene proprio dove hai detto tu.
1: Vai lì.
0: Allora, a domani qui con il Comedy Radio Show. Ciao a tutti!

0: VRN Viabilità.
1: Astral Info Mobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Incidente sulla Roma Fiumicino al chilometro 8, altezza raccordo in direzione aeroporto. Si transita su carreggiata ridotta. Mentre in direzione Roma code tra via della Magliana e via del Cappellaccio. Un altro incidente è la causa delle code su via Pontina tra via Laurentina e Castel di Decima in direzione Roma. Sul raccordo in esterna code a tratti tra Cassia e Aurelia, a seguire si sta in coda tra Prenestina e Tiburtina. Mentre in interna tra Nomentana e Tiburtina si sta in coda a causa di un precedente incidente ora risolto. E a seguire traffico intenso tra diramazione Roma Sud e Appia e tra Laurentina e Roma Fiumicino. Spostiamoci sul tratto urbano della A24 in colonnamenti tra Tor Cervara e tangenziale est direzione Roma, mentre nel senso di marcia opposto code per incidente tra Togliatti e Tor Cervara. Su via Appia traffico intenso tra Fratocchi e aeroporto di Ciampino in direzione Roma anche a causa di lavori con conseguente riduzione di carreggiata. Ripercussioni su via dei Laghi con code a partire da via Mura dei Francesi per difficoltà di immissione su via Appia in direzione Roma. Da Valeria Vernier da Astral Info Mobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Condizioni meteorologiche buone su tutta la penisola, salvo qualche acquazzone diurno sui monti. In mattinata meteo ottimo, con stabilità diffusa e tanto sole. Nel pomeriggio invece instabilità diffusa, con rovesci sui rilievi meridionali e locali sconfinamenti alle aree costiere e pianeggianti di Campania e Calabria. Caldo e tempo in prevalenza soleggiato sul resto del paese, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Sono le 10.
6: VRN Radio.
7: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Prestare attenzione sulla Roma-Napoli, code tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli per veicolo in fiamme. Mentre è un incidente la causa delle code in carreggiata esterna del raccordo tra Casilina e A24 e a seguire code a tratti tra Cassi e Ostiense. Mentre in interna traffico intenso tra Flamini e Salaria a seguire tra diramazione Roma Sud e Appia. Su via Appia traffico intenso tra Fratocchi e l'aeroporto di Ciampino in direzione Roma, anche a causa di lavori con conseguente riduzione di carreggiata. Ripercussioni su via dei Laghi con code a partire da via Mura dei Francesi per difficoltà di emissione su via Appia in direzione Roma. Spostiamoci sulla Pontina in colonnamenti anche a causa di incidente tra raccordo e Castel di Decima in direzione Pomezia, mentre nel senso di marcia opposto si sta in coda all'altezza di Pomezia in direzione Roma. Su via Ardeatina traffico in aumento, code in due sensi di marcia per lavori tra Falcognana e raccordo. Infine, sulla linea ferroviaria Orte Roma Fiumicino Aeroporto, fino alle ore 11.30 di oggi, per lavori di manutenzione programmata nella stazione di Fiumicino Aeroporto, variazione e limitazione di percorso, cancellazioni e corse con bus per i treni del regionale. Da Valeria Vernier, da Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11.

comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è martedì 7 di giugno. Io spero che tantissimi di voi in questo momento siano in vacanza, magari al mare, ma salutiamo chi è in vacanza, chi è al lavoro, ovunque vi troviate, perché noi siamo il programma all'insegna dell'Italia. Parliamo d'Italia in tutte le salse. Siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi. Io sono Francesca Romana Macri e cominciamo quest'ora insieme. Cominciamo con l'agenda. Andiamo a vedere un po' di date, di compleanni e il proverbio del giorno di questo martedì 7 di luglio. Poi arriva il momento dello sport azzurro. Parleremo di Pietro Mennea e si va anche in tavola, perché dopo un primo piatto, dopo un secondo, dopo il contorno e tutto quanto, ci vuole un buon dolce fresco. E parleremo di cremolata. Quindi restate con noi, siamo pronti a partire a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: diamo ufficialmente inizio a questo martedì insieme, cari amici. È verdi, bianchi e rossi, questo è il 7 di luglio. Io sono Francesca Romana Macri, do il bentornato al nostro Gabri, lui siciliano, orgogliosamente qui a Verdi, Bianchi e Rossi a rappresentare anche un po' la sua regione. Gabri, ci sei mancato, bentornato.
1: Ciao Fra, anche voi, anche tu in particolare.
0: Partiamo quindi subito con l'agenda, le date più importanti che hanno segnato la storia d'Italia in questo 7 di luglio.
1: Un'agenda, Fra, che mi ha molto incuriosito, perché ogni tanto arrivano delle notizie, cioè si studiano delle notizie che non si conoscono. Partiamo dal 7 luglio 1881, che è la data della prima pubblicazione a Firenze del libro Le avventure di Pinocchio, uno dei più grandi, no, personaggi della infanzia. Cioè, quante volte ci siamo persi a studiare, a guardare, ad ammirare le vicende di Pinocchio che finisce in mezzo alla balena o
0: non
1: finisce...
0: solo, ci sono anche dei detti: non dire le bugie se no ti cresce il naso come Pinocchio. Quanti sono stati terrorizzati da questa espressione? Io sì, alzo la mano.
1: Tanti, poi c'è anche Il gatto e la volpe, Il paese dei balocchi, mi pare di ricordare, tanti aneddoti insomma legati a questo straordinario personaggio che è tutto italiano perché è nato a Firenze sotto la penna di Carlo Collodi. Passiamo al 1915, con la fine della prima battaglia dell'Isonzo tra le truppe italiane e quelle austriache, siamo evidentemente nella prima guerra mondiale. E poi 1944, la rivolta delle donne carraresi, che diedero un grande contributo alla resistenza italiana. Parliamo delle donne di Carrara che, diciamo, intervennero a sedare l'occupazione nazi-fascista, salvando la città dalla distruzione.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del cancro?
1: Tanti auguri a Licia Colò, storica conduttrice, nata il 7 luglio del 1962. Poi un altro grande nato del giorno è Totò Cotugno, l'italiano, un italiano vero, no? Come la sua canzone più celebre.
0: Un italiano vero.
1: È nato il 7 luglio del 1943. E poi Stash dei The Colors, nato il 7 luglio 1989. Santo è il giorno, beato Benedetto VI, e il proverbio: quando luglio è ardente, miete lesto.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: VRN Radio. Più l'ascolti,

0: ci siamo lasciati Gabri con un proverbio: quando luglio miete ardente, che è una cosa che possiamo vedere perfettamente, si rispecchia nei nostri giorni.
1: Mamma mia, che caldo.
0: Quando miete ardente,
1: molto ardente, miete lesto.
0: E che significa?
1: E significa che quando, cioè un proverbio intanto che viene dalla tradizione contadina e ci ricorda che il gran caldo estivo tende ad accelerare la mietitura.
0: Passiamo invece adesso ai messaggi, una volta spiegato il nostro proverbio del giorno. Chi ci scrive, Gabri?
1: Ci scrivono Antonio e Giulia. Antonio fa tanti auguri a Stash e dice che oggi tu possa festeggiare come si deve. Ovviamente Stash festeggia bene, chitarra in mano, volume a palla e zero pensieri. Continua a essere il cantante che fa venire voglia di urlare let's go,
0: cioè, no, come... ma non solo il cantante che sta dominando ormai da non so quante estati le classifiche, perché quest'anno è uscito con Rolling Stones e poi Partenope assieme a Serena Brancale, Merck & Cremont, insomma belle, belle collaborazioni che sanno perfettamente d'estate.
1: Bello sul pezzo Stash. E poi Giulia: tanti auguri Licia, le tue parole, i tuoi viaggi ci ricordano ogni giorno quanto sia prezioso il mondo che abitiamo. Che questo nuovo anno ti porti ancora più scoperte, sorrisi e cieli da esplorare.

È il suono questo di Verdi, Bianchi e Rossi del martedì che trascorriamo sempre insieme. Cari amici, sono Francesca Romana e apriamo una parentesi dedicata allo sport italiano citando un nome, Pietro Mennea. Assieme a Gabriele è proprio di lui che parleremo, perché il suo nome porta con sé tanti record, ma soprattutto porta italianità, lustro e orgoglio al nostro paese. Restate con noi, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

0: Tokai. È verdi, bianchi e rossi questo, ma soprattutto è il nostro martedì insieme, cari amici. Martedì in cui parliamo di sport e do ancora il bentornato, perché era da un po' grande assente qui a Verdi, Bianchi e Rossi, al nostro Gabri con furore dalla Sicilia. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra, effettivamente sentivo la mancanza.
0: E anche noi sentivamo la tua di mancanza. Parliamo di sport perché tu sei un grandissimo appassionato e citiamo un nome olimpico. È così giusto definirlo?
1: Sì, è un atleta senza tempo, uno dei più grandi della storia d'Italia. Mi riferisco a Pietro Mennea, un velocista italiano, diciamo straordinario interprete dell'atletica leggera, corridore dei 200 metri, che ha segnato un po' la nostra storia. Ricordiamo che ha stabilito il record del mondo, che è durato per ben 17 anni nel 1979 sui 200 metri alle Universiadi della Città del Messico. Ha fatto appunto i 200 metri in 19 secondi e 72 centesimi, quindi un grande traguardo. Però mi piace ricordare Pietro Mennea soprattutto per la sua tenacia, perché lui per il fisico era un po' esile, quindi tendevano anche un po' a discriminarlo quando ha iniziato questo sport. E lui non si è mai perso d'animo, è un esempio.
0: Anzi, poi ha dimostrato a tutti che in realtà lui il record a livello mondiale se l'è preso dall'Italia, se l'è bello che portato a casa.
1: Sì, con la disciplina, con la pazienza, con la voglia di non mollare mai, è passato attraverso mille difficoltà e ci lascia anche un grande insegnamento nella vita: mai mollare. Quando si ha una passione, si ha una voglia, si ha un obiettivo, bisogna sempre insistere, perché se uno ci crede veramente può sovvertire qualunque pronostico. E voglio ricordare Fla anche il grande oro conseguito a Mosca nel 1980 alle Olimpiadi, quindi grande trionfo, grande traguardo nel 1980, quello un po' è l'apice della carriera di Pietro Mennea, che ha scritto e segnato grandi pagine della storia dello sport italiano.
0: E così dalle Olimpiadi lo ricordiamo nell'Olimpo dei grandi nomi dello sport all'italiana.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.

0: Abbiamo citato un grandissimo nome dello sport italiano, stiamo parlando di Pietro Mennea. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici, ben ritrovato al nostro Gabri. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: Io sono Francesca Romana e vi leggiamo come sempre, continueremo a leggervi. Abbiamo scelto oggi i messaggi di
1: Giuseppe e Giovanna. Non potevano mancare grandi messaggi su Pietro Mennea, di ricordo, di testimonianza di quello che è stato questo straordinario atleta. E in particolare Giuseppe vuole ricordare un po' anche i momenti difficili di Pietro Mennea, lo avevamo detto prima, un personaggio che è passato anche attraverso mille difficoltà, e ci dice: voglio ricordare Montréal 76, Pietro corre 200 metri con il peso e le aspettative sulle spalle, arriva quarto, lo sai che nell'atletica chi arriva quarto arriva nel posto più crudele perché non entra neanche sul podio, non ottiene medaglia, e quella fu una grande delusione, ma dopo quello, come abbiamo detto, è stato in grado sia di scrivere il record del mondo che è durato 17 anni e sia di conseguire l'oro. Quindi le cadute a volte
0: servono per rialzarsi, in questo caso anche figurativamente parlando nel caso della corsa, e poi andare più veloci di prima.
1: Esatto, accendono i campioni. E poi Giovanna, molti non lo ricordano, ma Mennea fu anche un uomo di cultura, laureato più volte, avvocato, parlamentare europeo, autore di libri, uno sempre inquieto, sempre in movimento, sempre alla ricerca di un nuovo traguardo. Quindi, grande personaggio Pietro Mennea.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per
3: porto. C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: WRN Radio. The more you hear it, the more

Si va nel sud Italia ora, andiamo a tavola perché dopo il primo, dopo il secondo e dopo il contorno ci vuole un bel dolce, soprattutto adesso che è estate. Non è molto leggero, però oggi assieme a Gabriele, cari amici, vi portiamo tra Calabria, comunque sud Italia, per parlare di cremolata, perché ci vuole qualcosa di fresco che addolcisca i nostri pasti. Restate con noi a Verdi Bianchi e Rossi.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: 5-6 anni fa ho perso casa. Ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
4: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Don't know.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, arrivati quasi alle ultime battute di questo martedì insieme, cari amici, quando, visto che è estate e vogliamo qualcosa di fresco, non parliamo di gelato né di granita, anche se lui è siciliano. Ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: E parliamo di cremolata. Che cos'è la cremolata?
1: Ma la cremolata è quella cosa che sta un po' a metà, no? Tra la granita e il gelato.
0: È siciliana?
1: È del sud Italia, diciamo.
0: Sud Italia,
1: calabrese,
0: okay.
1: E Sicilia. Diciamo Calabria e Sicilia, l'ho mangiata sia in provincia di Catanzaro, e lì l'hanno servita bella fresca, però anche cremosa, no? Rispetto alla granita è meno ghiacciata e più cremosa, ma anche ad Ortigia e a Marzamemi. Marzamemi ti consiglio di provarla, la fanno con la mandorla.
0: Siamo in Sicilia ovviamente, sia Ortigia che Marzamemi.
1: Siamo in Sicilia, grande puntualizzazione, e ti consiglio di provarla perché è molto cremosa, c'è questo sapore pieno di mandorla che la rende particolare, per certi aspetti preferibile alla granita, che è un po' più ghiacciata, un sapore un po' più intenso. Poi ovviamente anche la granita va da zona a zona, ci sono zone in cui è un po' più cremosa, ad esempio nel catanese, mentre nel palermitano e nel trapanese è anche più ghiacciata, quindi simile alla cremolata.
0: Ecco, io non l'ho mai provata la cremolata, e immaginandola così l'ho pensata un po' alla nocciola, però non ha niente a che vedere con la nocciola, vero?
1: No,
0: la
1: fanno,
0: crema così, no?
1: O la fanno con la frutta, quindi con la polpa, okay, di frutta, bella cremosa, oppure con la mandorla, quindi anche con la mandorla è buona da gustare, insomma.
0: Quindi, se volete un'alternativa al gelato e alla granita, il nostro consiglio tra Sud Italia, abbiamo detto Calabria e Sicilia, il suggerimento, firmato col marchio di approvazione di Verdi, Bianchi e Rossi, è di provare la cremolata.

0: Arriviamo alla fine di un altro appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi. Io come sempre vi ringrazio perché sono tantissimi i messaggi che ci inviate. Ringrazio anche Gabri che è stato con noi oggi. Gabri dalla Sicilia con furore, quindi chi meglio di lui e di tutti i componenti del programma Verdi, Bianchi e Rossi, appunto, chi meglio di noi può rappresentare l'Italia? Voi con i vostri messaggi. Ci sentiamo domani, cari amici, nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao!
1: WRN, your radio station.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Prova a dimenticare scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze, provo a darmi da fare, ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo, se resto chiuso a dormire quando dovrei incontrarlo. Quello che cerco di dire da quando scappavo da tutto, quando ridevano in gruppo, tornavo e scrivevo distrutto, è che ho gridato tanto, in classe non ero presente. Sognavo di vivere in alto, di mostrare che ero un vincente. E quando ho incontrato me stesso, mentre correvo di notte, gli ho urlato di odiarlo contro e lui ha diviso le rotte. Ma guarda che strana la sorte, oggi che mi sento bene, io lo rincontro per strada, gli chiedo di ridere insieme.

da sé, riesce a capirmi solo se ha sempre voluto qualcosa che non c'è. E adesso tirando le somme non sto vivendo come volevo, ma posso essere fiero di portare avanti quello che credo da quando ero bambino. Solo un obiettivo, dalla parte degli ultimi per sentirmi primo.

0: VRN News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Ricercata in mezzo Europa, è stata ritrovata uccisa a colpi di arma da fuoco Anastasia Berezovska, la donna di 39 anni sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco. Il ritrovamento del corpo ieri sera nei pressi di Kiev, riferisce Ukrainska Pravda, che dà conto anche di due arresti: un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence ucraina e un ex agente delle forze dell'ordine. Sulla donna cittadina ucraina residente in Germania pendeva un mandato di arresto dell'Interpol con le accuse di tentato omicidio, collocazione di un ordigno esplosivo in un luogo pubblico e associazione a delinquere. Preoccupazione in Siria per esplosioni a Damasco durante la visita ufficiale di Macron. Due ordigni esplosivi sono stati fatti detonare stamattina nel centro della capitale siriana, in una zona vicino all'hotel Four Seasons in cui il presidente francese ha trascorso la notte, ma che aveva appena lasciato. L'Eliseo ha fatto sapere che Macron è al sicuro e il programma della visita continua. In corso al palazzo presidenziale l'incontro con il nuovo presidente siriano Ahmed al-Shara. Terremoto Bari Calcio, Aurelio e Luigi De Laurentiis indagati dalla procura di Bari per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Perquisizioni sono in corso nelle sedi delle società di calcio di Bari e Napoli e della Filmauro nell'ambito dell'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla procura di Bari. Luigi De Laurentiis, amministratore unico della società di calcio di Bari, e il padre Aurelio, presidente del CTA del Napoli e legale rappresentante della Filmauro, sono indagati in relazione alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società sportiva barese. È di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente ad un autobus stamattina in provincia di Latina. L'autobus di linea che viaggiava sulla provinciale 113 nei pressi di Formia è uscito fuori strada per motivi ancora in corso di accertamento. A bordo c'erano tre persone, una di loro è deceduta, le altre due sono state trasportate in ospedale. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
2: Sono le 13:01.
0: WRN Radio.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: URN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione in miglioramento sul raccordo, in interna ha rimosso l'incidente avvenuto in precedenza al chilometro 58. Permangono code tra Pontina e Roma Fiumicino, mentre in esterna si sta in coda tra Roma Fiumicino e Ostiense. Per lavori si sta in coda su via Ardeatina nelle due direzioni tra via di Castel di Leva e Raccordo. Sempre per lavori si sta in coda su via Pontina tra Castel Romano e Pomezia in direzione di Aprilia. Al momento si transita su carreggiata ridotta. Prestare attenzione su via Salaria fino al 18 luglio per consentire i lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia sulla Salaria al chilometro 10.400 all'altezza della motorizzazione civile. Restano chiuse al transito le corsie centrali. Il traffico è deviato sulle corsie laterali nelle due direzioni. Questa sera sulla 1 Roma-Firenze, per consentire i lavori di pavimentazione dalle ore 22 fino alle ore 6 di domani, resterà chiuso lo svincolo di Magliano-Sabina in entrata per il traffico diretto a Firenze. In alternativa è possibile utilizzare lo svincolo di Orte. Infine un invito alla prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio a partire dal primo pomeriggio di oggi e per le successive 3-6 ore. Previste su gran parte della regione precipitazioni sparse a carattere di rovescio temporale. Da Valeria Vernier, da Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 13:59.

Eccolo lì, il nostro ombrellone, lo riconosciamo per i colori, è il più bello, il più colorato e anche il più musicale. E allora, anche oggi, in questo martedì, apriamo l'ombrellone di Tipi da spiaggia.

Ma che carina questa iniziativa, di questi due barbieri che si sono messi a Los Angeles, fuori dallo stadio SoFi a Los Angeles, prima della sfida tra Spagna e Austria la scorsa settimana, e hanno offerto tagli di capelli gratis a chiunque si sia seduto sulla loro sedia. Cioè, un gesto così semplice che per loro però ha un significato profondo. E dicono: i mondiali sono anche un'occasione per fare amicizia, per conoscere persone, anche per essere solidali, sì, con un taglio di capelli.

0: nella tua dichiarazione dei redditi scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Stop!
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: WRN. Your radio station.

ecco, mi pareva, no, che ci fosse un po' di aumento, è scaduto. Infatti, qualche giorno fa lo sconto sulle accise dei carburanti. E quindi niente, siamo tornati alla normalità. Io adesso non lo so perché non ci ho fatto tanto caso. Non ho fatto rifornimento in questi giorni. E arrivando qui in radio non ho guardato i prezzi, ma a quanto risulta il prezzo medio al self-service per la benzina è di 1,80 € al litro, per il gasolio 1,88 €. E voi che prezzi avete trovato?

0: mi porterà da te. Eravamo quei ragazzi lì.
1: Dai, dai, bisogna far presto perché le occasioni migliori si trovano all'inizio, dei saldi hanno preso il via praticamente in tutta Italia, quando sabato scorso i saldi estivi, quindi venerdì mi dicono, venerdì o sabato, vabbè, insomma lo scorso fine settimana hanno preso il via i saldi estivi 2026 con tante tante occasioni.
0: È

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
2: The more you hear it, the more you feel it.

0: Finché ci sarà un bacio, ci sarà la speranza. Finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bibita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finita.
1: Ma in fondo, le cose della vita

Ah, ma sai che questa è davvero una bella idea, eh? Governo italiano, ministro della salute, ecco, potrebbe essere bene imitare quello che hanno deciso di fare in Inghilterra, dove la sanità e il governo ha deciso di premiare chi cammina almeno 30 minuti al giorno. Sì, si sono accorti che nell'ultimo anno quasi un quarto degli adulti inglesi sono praticamente fisicamente inattivi, cioè stile proprio pantofolaio, e allora i cittadini che cammineranno almeno 30 minuti al giorno saranno premiati dal servizio pubblico inglese e con sconti, incentivi e così via. Quindi ecco, poi immagino ci saranno aziende, negozi che aderiranno a questa iniziativa, per cui ecco, con lo smartphone scarichi un'app che misura quanta strada fai a piedi ogni giorno e si arrivi a questi 42 chilometri al mese, che è praticamente una maratona. Ecco, potrei avere dei buoni vantaggi, è un bell'incentivo secondo me.

Senti che musica, senti che sound. E attenzione, attenzione, abbiamo parlato prima dei saldi e ci sono già i primi dati. Ecco, quanto spenderemo, quanto spenderanno mediamente gli italiani? 210 euro a testa, che non è poco, cioè voglio dire, cioè, i saldi muovono davvero il portafoglio. E 7 italiani su 10 hanno affermato che sì, ne approfitteranno di questi saldi estivi. Spiaggia. VRN Radio, più l'ascolto.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
20: Sono le 15.

al sole, il caldo a volte anche troppo, e anche con qualcosa di negativo. Ecco, uno dei mali che affliggono non solo gli italiani ma un po' tutti in estate è, eccolo lì, non è niente di che, niente di particolarmente grave, sto parlando della stitichezza. Ecco, no, c'è questa ricerca che afferma che sono davvero tantissimi, un'altissima percentuale di persone con il caldo, lo stress, la disidratazione. Ecco, si rallenta l'intestino ed ecco che arriva la stitichezza, e allora i consigli sono sempre gli stessi: bere molto e poi tanta frutta e tanta verdura.

Avete già programmato le vostre vacanze o siete come me che siete lì, non sapete? Ecco, aspettate, io sto aspettando, insomma, per vedere quanto mi resta dopo che ho pagato tutte le tasse. Attenzione, allora c'è la possibilità comunque di andare in vacanza senza spendere un patrimonio. Ci sono numerosi paesi europei dove si può andare in ferie spendendo mediamente a notte meno di 50 euro. E allora vediamo insieme quali sono. Partiamo dal paese più economico, è la Macedonia del Nord, dove una notte costa in media 40 euro, 39 e 81. Seconda posizione tra le località più economiche, il Kosovo, a 41 euro e 63 la notte, dicono, tra l'altro è molto molto bello. Bella pure la Moldavia, dove mediamente con 45 euro per notte si può avere una notte con colazione in un posto dove ci sono colline fantastiche e così via. Superiamo appena appena i 50 euro con la Serbia, che mediamente costa 51 euro a notte, e chiudiamo la nostra classifica con la Bosnia Erzegovina, dove si può dormire tranquillamente spendendo mediamente 56 euro a notte.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.

0: Perfection's in love, hidden words between the sentences. Holy inspiration comes through the nerves in the suspension.
1: Oh, va bene, abbiamo neanche fatto in tempo a rallegrarcene, che ecco che arriva la mazzata su Harry. Harry, torniamo a parlare dei reali d'Inghilterra, lo sapete, pareva che si dovessero incontrare Harry, Re Carlo e Meghan e così via, invece no. Re Carlo oggi ha detto no, anzi ieri ha detto no, ha ritirato l'invito a Buckingham Palace con un motivo, ci ha detto, ha risposto troppo tardi, cioè, io ho fatto, mandato l'invito, lui ci ha messo troppo a rispondere, per cui no, statene a casa tua, niente ricevimento a Buckingham Palace e niente questo tentativo di riconciliazione, non sa da fa. Go!

0: a morire.
1: Ma questi sono pazzi, eh? Io ogni volta che vedo sta cosa mi dico, ma chi te lo fa fare? Ma chi glielo fa fare? Anche perché ogni anno c'è qualcuno, insomma, che finisce in ospedale. Sto parlando della corsa dei tori, della festa di San Firmino a Pamplona. Cioè che poi, vabbè, è famosa in tutto il mondo per questo, ma voglio dire, correre in queste strade strette con sti tori che ti inseguono, che ti incornano, che ti calpestano, davvero bisogna essere un po' pazzi. Ma per loro è la tradizione e che ci vuoi fare.

0: da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che la accompagna ovunque.
1: Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot.
4: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP

Questa è la nostra musica, ma che bella, ma che bella la musica, ma che bella anche questa iniziativa del comune di Piacenza, che ha installato nei parchi delle cassette, tipo cassette postali, sai, blu, e per chi deve sfogarsi. Capita a tutti noi, no? Sai, quando parli da solo e dici, caspita, questa cosa, ecco, la vorrei proprio raccontare a qualcuno che non mi giudichi, che mi ascolti e basta. Ecco, lo si può fare scrivendo queste lettere, scrivendo una lettera semplicemente, come volete voi, di quello che volete voi, con gli insulti, con i problemi, con quello che assolutamente avete dentro, lo tirate fuori, lo scrivete nella lettera, lo si scrive in una lettera e si inserisce in questa cassetta blu, sapendo che poi qualcuno sì, la leggerà, ma non ci conosce, non ci potrà rispondere, ma semplicemente darà ascolto a questi nostri sfoghi. Bellissima iniziativa, devo dire.

No, davvero bella sta cosa di scrivere la lettera e metterla nella cassetta blu, la lettera degli sfoghi, la cassettina degli sfoghi. Dovrebbero metterla in ogni parco, sì, sì, sicuramente. Va bene, dai, no, mi chiedo, regia, voi, tu cosa scriveresti? Già lo immagino. Va bene, dai, siamo arrivati ai saluti anche per questo martedì. Grazie davvero a tutti, ci risentiamo domani sotto l'ombrellone di Tipi da Spiaggia. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulla maggior parte delle strade e autostrade della regione. Segnaliamo code invece sul raccordo anulare in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Pontina, si transita su una sola corsia. Code anche in interna tra Ardiatina e Pontina e code per incidente sulla stessa Pontina tra Spinaceto e il raccordo in direzione Roma. Passiamo al trasporto pubblico. Sulla ferrovia regionale Metromare, per consentire lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della stazione di Acilia, i treni non effettuano la fermata ad Acilia. Fino al 31 luglio in direzione Colombo e dal 3 agosto al 7 settembre in direzione di Porta San Paolo. Per agevolare gli spostamenti degli utenti sono attivi i bus tra le stazioni di Casalbernocchi e di Acilia. Mentre nella tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo proseguono i lavori di consolidamento del ponte Tevere e di manutenzione straordinaria alla sottostazione di Tor di Quinto, che comportano le modifiche al servizio. Fino al 9 agosto interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grotta Rossa, dal 10 al 23 agosto il servizio è sospeso sull'intera linea. Dal 27 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa e nelle tratte interrotte è attivo il servizio bus sostitutivo. Il servizio tornerà regolare il 7 settembre. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, a seguire un messaggio di sicurezza stradale.
1: La strada ti porta ovunque, verso i tuoi impegni, verso la libertà, verso l'indipendenza. La strada non accetta distrazioni e non concede seconde possibilità. Non sfidare la sorte, rispetta le regole. La vera meta non è un luogo, ma la sicurezza, tua e degli altri. La strada ci rende liberi, spetta a noi renderla sicura. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:01.
0: VRN.

0: Ciao a tutti, buon martedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche per la giornata di oggi. Tante notizie, tanta musica da ascoltare, tante vibrazioni positive, quelle che non mancano mai all'interno del nostro magazine. Ci sono delle relazioni che resistono a tutto, per tutti i periodi della vita. E tipo, tra gli italiani, è quella con un alimento, appunto la pizza. Non possiamo veramente farne a meno ancora oggi, è l'alimento più consumato da parte di noi italiani.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

la pizza margherita o comunque tutte le tipologie, no, che si possono trovare oggi, tranne quella con l'ananas. Io mi astengo dalla scelta di mangiare la pizza con l'ananas. C'è una cosa positiva: non bisogna sentirsi in colpa quando durante la settimana mangiamo una pizza. Secondo molti nutrizionisti, infatti, all'interno di uno stile di vita equilibrato, una pizza può tranquillamente trovare posto nella nostra alimentazione settimanale, no? Se siamo delle persone sane, infatti è uno dei simboli a cui noi non possiamo dire di no, un po' simile al caffè, in questo caso però è una bevanda, mentre la pizza è un alimento che attraversa generazioni, regioni, abitudini e non perde mai la propria popolarità. Cos'è che fa la differenza tra una pizza buona o meno? Ovviamente gli ingredienti, le porzioni e il contesto generale, no, dell'alimentazione, perché spesso tendiamo a dividere cibo buono tra cibo cattivo, ma ci dimentichiamo cosa conta soprattutto, no, in tutto questo, che è l'equilibrio complessivo. Forse anche questo è il motivo, no, del perché la pizza continua a vincere ogni sfida gastronomica, riesce ad essere sia un comfort food tradizionale, ma anche un buon alimento da mangiare una volta a settimana, sempre se, ripeto, facciamo una vita regolare. Ovviamente non possiamo mangiarla ogni giorno, ma le cose buone hanno anche quell'attesa, no? Magari aspettare la domenica per mangiarla insieme a parenti e ad amici.

0: Your passion for music.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Spot.
6: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
5: WRN. Your radio station.
7: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: poco, cari amici, parliamo di un'iniziativa molto molto bella di persone della terza età che invece di andare in una casa di riposo hanno deciso di costruirsi un quartiere, il quartiere dell'amicizia.
1: Salgo

Come ben sappiamo, cari amici di The Mag, il tema della solitudine è sempre più discusso, no? Soprattutto quando si diventa un po' più grandi, quando ci si avvicina all'invecchiamento, il tema della solitudine è presente in tantissime persone, eppure c'è chi prova ad immaginare un modello diverso. Infatti dobbiamo andare a Londra con il nostro shuttle di The Mag, dove un gruppo di donne hanno dato praticamente vita ad una comunità abitativa basata su un principio semplice: vivere vicini e aiutarsi a vicenda quando serve, però mantenendo la propria indipendenza. Quindi non c'è niente, non c'è assistenza, non c'è un qualcuno che ti guarda sempre, ma ci sono gli amici sempre pronti ad aiutarti, soprattutto ad aiutarsi in generale. Hanno creato questi appartamenti tutti affiancati, autonomi, sono degli spazi condivisi, c'è questa rete di persone che si conoscono e si supportano, ed è un concetto che sta attirando sempre più attenzione perché risponde ad una domanda molto attuale: come possiamo invecchiare senza sentirci isolati? Ecco, forse il punto non è tanto vivere da soli o vivere insieme, ma sapere che dietro ad una porta vicina c'è qualcuno pronto a darti una mano quando serve, ma anche presente per combattere, appunto, come già detto all'inizio dell'intervento, la solitudine.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: Beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì, e te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita.
6: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
7: Your radio station.

Per anni, cari amici, abbiamo immaginato un mondo dove tutto sarebbe stato acquistato, preso, portato a casa con un click. Eppure sta succedendo qualcosa di curioso. Infatti ci sono sempre più persone, soprattutto giovani, che hanno deciso di riscoprire i mercati rionali, quindi i mercatini vintage, gli spazi all'aperto dove tu puoi ovviamente andare a comprare qualcosa, ma anche passeggiare, osservare, vedere gente, chiacchierare. Non si va soltanto per acquistare un oggetto, ma si va proprio per l'esperienza, no? Ci sono odori, rumori, attrazioni varie, incontri casuali. Il mercato, proprio inteso come luogo d'incontro, offre qualcosa che internet non riuscirà mai a replicare completamente, che è l'imprevedibilità. E forse è proprio questo, no? Il fascino. Ci troviamo in un mondo dove oggi comanda internet e comandano gli algoritmi, ma qualcosa sta cambiando, quindi la gente, i giovani hanno deciso di riscoprire, non dico tanto quello che si faceva in antichità, ma quello che si faceva non tanti anni fa, ed è uscire, no? Vedere, comprare, toccare con le proprie mani un capo d'abbigliamento, provarlo prima di acquistarlo e non solo farselo recapitare a casa e poi magari non ci piace e fare il reso.

0: Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: VRN Radio, più l'ascolto.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto, bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura segnaliamo un incidente sulla A12 Roma Civitavecchia tra Torri in Pietra e Cerveteri in direzione Civitavecchia. Prestare attenzione. Passiamo al raccordo, dove in carreggiata esterna abbiamo code a tratti tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud, mentre in interna segnaliamo rallentamenti tra Flamini e Salaria e tra Nomentana e A24. Code anche sul tratto urbano della A24 tra Tor Cervara e raccordo in uscita. Code a tratti poi sulla Colombo tra Vedi Mezzo Cammino e Vedi Malafede verso Ostia, rallentamenti a tratti sulla pontina tra raccordo e Pomezia verso Latina. Infine un invito alla prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio a partire dal primo pomeriggio di oggi per le successive 3-6 ore previste su gran parte della regione precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporali. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:59.
0: VRN Radio.
4: International Independent Italian. WRN Radio. Listen to around the world.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo.

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo a casa.
1: WRN Radio, in the music.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
0: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto, bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura segnaliamo un incidente sulla A12 Roma Civitavecchia tra Torrimpietre e Cerveteri in direzione Civitavecchia. Prestare attenzione. Passiamo al raccordo, dove in carreggiata esterna abbiamo code a tratti tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud, mentre in interna segnaliamo rallentamenti tra Flamini e Salaria e tra Nomentana e A24. Code anche sul tratto urbano della A24 tra Tor Cervara e raccordo in uscita. Code a tratti poi sulla Colombo tra Vedi Mezzo Cammino e Vedi Malafede verso Ostia, rallentamenti a tratti sulla pontina tra raccordo e Pomezia verso Latina. Infine un invito alla prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio a partire dal primo pomeriggio di oggi per le successive 3-6 ore, previste su gran parte della regione precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporali. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:59.
0: VRN Radio.
4: Buona estate da DJ Fly, che tornerà in diretta a settembre. Sulle onde della musica invece continua in playlist sempre alle 18 su Web Radio Network.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Salve carissimi, ben ritrovati anche oggi sulle onde della musica. Inizia ora una puntata, oggi un po' rock, sì? Vogliamo verificare? Bene, allora 3, 2, 1...

bellissima, forse la più bella tra le ballate delle Zeppelin, primo album delle Zeppelin, Baby I'm Gonna Leave You, era il 1969. Prima invece abbiamo ascoltato i Genesis dall'album The Lamb Lies Down on Broadway, la bellissima The Carpet Crawls, era il 1975, sulle onde della musica Antonio DJ Fly, VRN Radio.

0: your radio station.
1: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Prima la bellissima Wonderful Again degli Who The Who, l'album Who's Next era il 1971 e questa è WRN Radio, sulle onde della musica.

Van Halen oppure Van Halen in questo brano bellissimo che si chiama Panama del 1984, l'album del 1984, appunto Van Halen. E prima abbiamo ascoltato, ecco, non mi veniva in mente, prima abbiamo ascoltato Uriah Heep, famosissima Easy Living, dall'album Demons and Wizards del 1972.

0: radio station.
1: Forse non salverò il mondo.
2: Forse non salverò l'economia.
1: Forse non salverò tutti gli indifesi.
2: Forse non salverò l'Amazzonia.
3: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: Prima erano gli Yes dall'album The Yes Album del 1971, la stupenda Your Move, sulle onde della musica.

Mad About You, un brano scritto addirittura 10 anni prima dell'uscita di quest'album Minefields, ecco, del 1999, ma scritto nel 1989, è bellissima. Adesso invece ci godiamo un bel brano di Roger Hudson dal vivo, cantante dei Supertramp, un brano famosissimo dell'album Breakfast in America, ormai lo conosciamo in tutti i solchi, Take the Long Way Home.

grandissima esibizione dal vivo, Roger Hudson, che poi tra l'altro non si è sentita molto in giro questa notizia, ci ha lasciato il 6 settembre di quest'anno, dopo 10 anni di una lunga malattia, di quelle lì che è meglio lasciar perdere proprio. I was

Consiglio veramente da dare a tutti, è un bel brano questo di Bon Jovi, The Circle del 2009 in sottofondo, conosciutissima. Questo Voices dei Rush Ballard, vi lascio con questo brano sulle onde della musica, chiaramente torna domani alle 18 su VRN Radio. Ciao, a domani.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo in carreggiata esterna, code a tratti tra la Roma Fiumicino e la diramazione Roma Sud, mentre in interna segnaliamo code tra Flaminia e Salaria, tra Nomentana e A24 e rallentamenti all'altezza dell'uscita di Via Aurelia. Code sul tratto urbano della A24 tra Tor Cervara e raccordo in uscita, mentre sulla Roma Fiumicino si sta in coda per traffico intenso tra Ansia del Tevere e Via del Cappellaccio verso l'Eur. Code anche sulla Cristoforo Colombo tra Via di Mezzocammino e Via di Malafede verso Ostia e code per incidente sulla pontina tra Spinaceto e Castel Romano verso Latina. Infine, un invito alla prudenza per l'allerta gialla, diramata dalla Protezione Civile del Lazio a partire dal primo pomeriggio di oggi, le successive 3-6 ore, previste su gran parte della regione precipitazioni sparse a carattere di rovesci o temporali. Da Federico Di Lerni, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 19:02.
4: VRN Radio.
5: VRN, la radio dei numeri uno.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA. Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida Spaz. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di Pet Therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
7: Diventa anche tu un volontario.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
16: Da Steven Spielberg.
15: Non riesco a capire, sono persone.
16: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
15: Cosa vuoi fare?
17: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
16: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
19: Sono le 20.
0: VRN Radio.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
20: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
20: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox.
21: Torna domani.
22: WRN, your radio station.

0: You're listening to WRN Radio.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

tra. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Anno nevoso, anno fortunato. Lo dicevano i nonni e in fondo lo diciamo anche noi oggi. Carlo Lapucci ha raccolto una vita intera di detti, tradizioni e credenze del tempo in Cielo a pecorelle, una vera enciclopedia della meteorologia popolare edita da grafe.it. Dalla Grecia antica ai nostri giorni, tutto ciò che il cielo ci ha insegnato e che non abbiamo mai smesso di guardare.
1: Da leggere.
2: Epistrofe torinese di Alessandro Premutico, edizioni Book Road. Torino è il luogo perfetto per un romanzo noir dove intrecciare delitti, tenebrosi rituali e travolgenti passioni. Giorgio Branac ritorna dopo 20 anni in quella città in seguito a una inaspettata eredità che lo condurrà dentro una spirale di eventi da cui non potrà più sottrarsi.
3: Da leggere.
4: È un fattorino, il primo personaggio che entra in scena nell'Assassino dei pupazzi. Uno che si sveglia alle 5 del mattino e fa colazione premurandosi di non far troppo rumore per non svegliare gli altri che stanno ancora dormendo. A Porta Palazzo vede un uomo vestito da coniglio, è impiccato e dà l'allarme. Così inizia L'Assassino dei pupazzi, edito da Golem Edizioni, scritto da me, che sono Gioia De Urso. Buona lettura.
3: Da leggere.
5: Sorridere in consapevolezza. Coltivare il nostro sorriso e la nostra felicità. Del monaco zen Thich Nhat Hanh, fondatore di Plum Village. È il 10° titolo della serie Inconsapevolezza che Terra Nuova Edizioni dedica alla pratica della mindfulness nella vita quotidiana. Sono parole di grande saggezza e di grande profondità che aiutano senza dubbio a vivere il presente nel qui e ora.
1: Da leggere.
3: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21:01.
7: Guerrera.

0: 80 e 90.
1: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su Scie Rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence None the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: Era il 1982, Paul McCartney e Michael

0: Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Bellew Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
1: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.

0: Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
2: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Proper Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without a Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

90. Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing House Sister con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e del Vice.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
19: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
20: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
21: Aiutaci.
22: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
23: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
21: Non è un gioco.
24: Sono le 22.
25: URN Radio.
26: WRN. Your radio station.
27: Stai ascoltando URN Radio.
28: La tua radio.

0: RN Radio, solo grandi successi.
1: Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo

0: VRN Radio, la tua radio.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. Oh, e quando piango tu sei là.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: WRN, la radio dei numeri uno.
1: Me lo ripeto in testa giusto per non dormire. Resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire. Per poi sognare un altro modo per potersi rialzare. Come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta. Non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta. Le cicatrici dicono di starcene.

pezzi di vita che ho vissuto per sbaglio e li cambio in emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia, mangiare la polvere, condirsi la terra. Noi che cerchiamo la pace a costo di